0: Bono, sono Bono. Roger,
1: good day, Lufthansa 520 heavy, descending 380.
0: Stand 5, 0, heading, sono Bono.